0: Benvinguts a Top Sound. Comencem. Representant d'Itàlia aquesta setmana arriba Cristiano Torri amb L'amore nella mente, una cançó che combina emoció e melodia amb un'atmosfera profonda e reflexiva, portata agli scenari di Top Sound un autentic toc italià.
1: L'amore ha un suo nome in ogni sua stagione.

Desde Países Baixos arriba Spook Camp, Movie Girl, una proposta moderna e atmosferica che combina influenze indie con un stile cinematografico molto speciale.

Ara viaggiamo fino all'Alemagna con Barbonos e What I Mean to Say, un tema onesto e espressivo che trasmette il museo grazie al suo suono envoltante e alla sua sensibilità artistica.

E finalmente, rappresentante Dinamarca, tenim Martin Christensen am The Club, un tema vibrante e pre de ritme che tanca a casa di Xade Top Sound am molta energia e un stile contemporaneo.